È molto più felice quell'uomo che crede che la sua città natia sia il mondo intero, di quello che aspira a divenire più grande di quanto la sua natura gli consenta. Mary Shelley, Frankenstein.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento e sono fortunati in questo senso coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game o libro gioco è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, è il lettore a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: In natura non v'è niente di inutile, nemmeno l'inutilità stessa. Michel de Montaigne.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.
1: L'ira non manca mai di ragioni, ma raramente ne ha una buona. Halifax.

0: Legend Story. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Nessuna battuta è un marchio di fabbrica così preciso per identificare la leggenda che vogliamo raccontare, quella di Robin Hood. Chiariamo subito un concetto. Secondo Sir James Holt, professore emerito di storia medioevale e uno dei massimi esperti di Robin Hood, è praticamente impossibile identificare il vero Robin Hood. Ne esistono tanti per quante frecce ci sono nella sua faretra. Il mito del bandito gentiluomo che opera in un'oscura foresta è presente in molte culture, in particolare al pari del non ben identificato Re Artù. La leggenda di Robin Hood si forma principalmente in Inghilterra. La prima citazione si trova in un poema scritto da un monaco londinese dove un personaggio afferma di conoscere le gesta di Robin. In un altro poema del 1410 viene citata una frase che dice «Robin Hood in Sherwood stood», cioè Robin Hood sta nella foresta di Sherwood, che oltre ad essere una testimonianza del bandito è anche un modo di dire dell'inglese medievale per esprimere una cosa ovvia. Queste piccole testimonianze ci fanno capire che la leggenda di Robin Hood era già fonte di discussione nel XIV secolo. Bisogna aspettare il 1510 per avere il primo poema dedicato al nostro eroe, Le gesta di Robin Hood, dove però con grande sorpresa troviamo pochissimo della storia di Hood così come la conosciamo dalle varie produzioni hollywoodiane o dal mitico film Disney del 1973. Mancano infatti figure fondamentali come Frate Tuck, il miglior sodale del nostro protagonista, e la sua amata Lady Marianna. Inoltre Robin non è raffigurato come un ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma piuttosto come un brigante tagliagole di inaudita ferocia, che non operava nella mitica foresta di Sherwood, bensì nella contea dello Yorkshire. L'immagine che tutti conosciamo nasce quando un contemporaneo di Shakespeare, tal Anthony Munday, mette in scena una commedia, Le avventure di Robin Hood, dove troviamo tutta l'iconografia e i personaggi che il cinema ci ha raccontato. È in questa commedia che Robin diventa un nobile decaduto che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Insomma, Robin Hood, più che una leggenda, sembra essere una creatura letteraria che deve molto del suo fascino alla voglia molto umana di vendicare i torti subiti, creando un eroe puro e senza paura, che la faccia pagare i prepotenti. Un eroe senza tempo, ma così tanto attuale in tempi come questi dove i ricchi purtroppo continuano a fare quello che hanno sempre fatto, rubare i poveri.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

più iconic che mai. È Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E ho deciso una notte di maggio in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo. Rimbalzando nella curva insieme a me mi ha detto: chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il testo è di una canzone cantata dal leggendario Lucio Dalla, dedicata alla stella più lucente della storia dell'automobilismo, Ayrton Senna. Non si può racchiudere un esemplare umano così bello in pochi minuti. Non gli daremo il giusto peso. Non si può contenere la caratura umana di Senna in poche parole. In lui convivono gli elementi dell'eroe greco, dell'uomo gentile ma ambizioso, vero esempio di dualità umana, tanto gentile e caritatevole nella vita reale quanto feroce ma corretto e determinato quando si trattava della sua passione, correre. Far sì che l'uomo si fondesse con il mezzo meccanico. Un'unione perfetta, una passione inenarrabile. Cominciata non con le auto, ma con i kart, le piccole macchine che danno la possibilità anche ai giovanissimi di provare il brivido di una corsa automobilistica. Ayrton Senna da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Sant'Ana, nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità anche economica e dell'affetto ricevuto per la sua crescita e la sua maturazione umana e sportiva. Sarà sempre molto legato ai genitori, al fratello Leonardo e alla sorella Vivienne. Il padre, nella sua officina meccanica, gli costruisce un piccolo go-kart e Ayrton inizia a guidare già all'età di 4 anni. La sua più grande passione per tutto il periodo della giovinezza diventeranno proprio i go-kart. Impara sia l'arte del meccanico che quella del pilota. Molte sue vittorie adolescenziali sono dovute alla profonda conoscenza del suo kart. Ayrton fa il suo debutto in una gara ufficiale nel 1973 sulla pista di Interlagos, vittoria nella prima corsa. Corre con un casco giallo dipinto da Sid Mosca, inizialmente con una striscia verde alla quale poi aggiunge una banda blu, i colori della bandiera brasiliana, simbolo del suo paese e della sua gente. A soli 17 anni vince il suo primo titolo internazionale e da lì in poi affronterà la leggenda, senza mai togliere il piede dall'acceleratore.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Una donna stupida può tener testa a un uomo intelligente, ma ci vuole una donna molto intelligente per tener testa a un idiota. Rudyard Kipling.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: I libri hanno gli stessi nemici che l'uomo: il fuoco, l'umido, le bestie, il tempo e il loro stesso contenuto. Paul Valéry.

0: Legend Story. C'è un personaggio leggendario che, come nessun altro, ha ispirato decine di film e serie TV. Il suo nome è Sherlock Holmes. Holmes lo conoscono veramente tutti, ma pochi sanno come questa celebre creatura letteraria sia venuta alla luce, grazie al genio leggendario del suo autore, Arthur Conan Doyle. Negli anni 80 del XIX secolo, Arthur Conan Doyle, per esorcizzare lo stress e la noia di una vita professionale poco riuscita, in un piccolo studio medico in quel di Portsmouth, scrive racconti polizieschi per alcune riviste. Un hobby che nel 1887 porta a Uno studio in rosso, prima avventura di Sherlock Holmes e John Watson. Pur contratti di indubbia originalità e con tutti gli ingredienti classici delle storie di Holmes già presenti in toto, l'acume quasi soprannaturale dell'investigatore, l'incredulità di Watson e i metodi moderni di indagine, eccetera, il romanzo passò quasi inosservato. Non si può lo stesso per Il segno dei quattro, che nel 1890 pose lo scrittore in erba all'attenzione della critica e soprattutto del pubblico, che tributò un successo strepitoso ai racconti delle avventure di Sherlock Holmes del 1891-92. Abbandonata la carriera medica, Doyle cercò di affrancarsi dalla sua ingombrante creatura, narrando in un racconto dell'antologia Le memorie di Sherlock Holmes del 1894 la morte dell'investigatore. Ma le proteste dei lettori furono talmente vibranti che l'autore dopo qualche anno fu costretto a tornare sui suoi passi. L'ispirazione per la figura di Holmes a Doyle la diede Joseph Bell, professore e medico scrittore all'Università di Edimburgo. Bell aveva il vezzo di dedurre il carattere delle persone da piccoli particolari invisibili ai più. Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità. Questa semplice frase sintetizza tutto il fascino di Holmes, fascino che ha generato una situazione unica nella storia della letteratura e della cultura pop in genere. Fondamentalmente, dopo la morte di Conan Doyle, agli appassionati sono rimasti da leggere solo i suoi 4 romanzi e 56 racconti. Per molti il divertimento è quello di rileggere continuamente i testi originali per scoprire cose sempre nuove e trovare connessioni tra luoghi, personaggi, riferimenti, eccetera. Per questa tipologia di lettori, tipicamente fondamentalista, questi testi rappresentano una sorta di Bibbia. E qualsiasi altra cosa che riguarda Holmes scritta da autori diversi viene vista con sospetto. Per altri lettori, la voglia di leggere nuove avventure del detective inglese, oltre alle 60 storie ufficiali, ha fatto sì che una pletora di autori potesse sfruttare questo mercato per pubblicare storie apocrife. Il culto di Holmes ha generato riviste, libri, film e persino locali, dove gli appassionati si ritrovano vestiti con i tipici indumenti del detective per raccontarsi storie e tenere viva la leggenda del detective per antonomasia. Insomma, Holmes è diventato virale molto prima dell'avvento della rete. Sherlock Holmes è una leggenda. Elementare, Watson.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

peccato vendere il corpo per denaro. È un peccato ancora più grave vendere la mente per denaro, giacché la mente, lo dicono tutti, è più nobile del corpo. Virginia Woolf.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Non c'è niente di più emozionante di scoprire un tesoro. Se ascolterete la storia del cifrario Bill, potrete provare questa sensazione. Tutto ha inizio agli albori del XIX secolo, nel lontano 1817. Thomas Jefferson Bill era un mandriano statunitense in spedizione con un gruppo composto da 30 uomini e dalla sua mandria di bisonti, a nord di Santa Fe. Fu durante un accampamento in quelle grandi praterie che gli uomini scoprirono un gigantesco filone d'oro in alcune rocce lì vicino. In preda all'entusiasmo, il gruppo si mise a scavare e così fece per oltre un anno e mezzo, raggruppando una quantità enorme di oro e argento preziosissimo. 2 anni dopo la scoperta, i mandriani tornarono in Virginia e a Bill fu affidato il compito di scavare una fossa dove nascondere il frutto della loro fortuna e fatica, quantificabile inoltre 0,5 tonnellata d'oro e 2 tonnellate di argento. Pare anche che Bill stesso vi avesse aggiunto un'ulteriore parte di minerali e gemme preziose di vario tipo. Dovendo partire per un lungo viaggio, Bill lasciò una misteriosa cassetta in custodia a Robert Morris, oste della città e suo amico di vecchia data. Gli disse di non aprire il contenitore per nessun motivo e di farlo solo ed esclusivamente se lui non avesse fatto ritorno da lì a 10 anni. Dalle parole del suo amico, Morris intuì che all'interno della cassetta dovesse esserci una sorta di messaggio in codice. Fu il mandriano stesso a dirgli che entro qualche settimana gli avrebbe inviato anche la chiave necessaria per permettere a lui e a nessun altro di comprenderne il contenuto. Bill partì, non fece mai più ritorno e la chiave non arrivò mai a destinazione. Da quel giorno nessuno ne ha mai avuto notizia. Morris fu di parola e non aprì la scatola prima dei 10 anni pattuiti. Quando la aprì, l'oste trovò un documento dove si raccontava di come Bill e il suo gruppo avessero trovato il tesoro molti anni prima e, soprattutto, degli strani fogli pieni di numeri, apparentemente senza alcun significato. Si trattava di 3 messaggi in codice da decifrare con l'aiuto di 3 diversi libri, proprio quei libri che Bill avrebbe dovuto inviare a Morris e che invece non giunsero mai a destinazione. I 3 fogli spiegavano a Morris il luogo di sepoltura del tesoro, la sua entità e i nomi di coloro che ne avevano diritto. La volontà di Bill era infatti che l'oste e i suoi 30 vecchi compagni si dividessero il fantastico bottino. Per anni Morris tentò di decifrare i 3 messaggi invano. Tuttavia, un suo conoscente, incuriosito da quella affascinante storia, volle provare e, dopo molti tentativi, individuò il testo chiave del 2° foglio, riuscendo così a decifrarlo. Si tratta della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Il codice utilizzato per la cifratura del codice Bill è molto noto nel campo della crittografia e prende il nome di Book Cipher. Si tratta di un sistema di decriptazione che prevede l'utilizzo di un libro, noto sia al mittente che al destinatario, come testo chiave necessario per la lettura del messaggio. Solo la parte del messaggio legata alla Dichiarazione di Indipendenza americana è stata decriptata. Il resto è ancora lì, disponibile. Se volete provarci, sappiate che vi aspetta una meravigliosa avventura e un leggendario tesoro. Se ci riuscite, fatecelo sapere.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Il buono, il brutto, il cattivo.

sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Radio Legends.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Legend Story. Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo. E allora anche l'uomo che incontrò a quella prima, il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario, una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi: la fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa, trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
5: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Il mio tesoro non è solo una descrizione amorevole dell'amore della nostra vita. È il dolente mantra di uno dei personaggi più controversi e amati del Signore degli Anelli. Il capolavoro di J.R. Tolkien, che oltre ad essere il secondo libro più letto dopo la Bibbia, ha prodotto attraverso i film di Peter Jackson un vero e proprio universo narrativo famoso in tutto il mondo. Il mio tesoro è l'invocazione dolente di una creatura capace di essere malvagia ed amorevole nello stesso tempo. Gollum. Per i pochi che non conoscono nulla dei libri di Tolkien, Gollum fa la sua prima apparizione nel libro prologo del Signore degli Anelli, Lo Hobbit. Gollum incrocia il cammino del protagonista

Protagonista Bilbo Baggins in una oscura tana ed ingaggia una battaglia a colpa di indovinelli con in palio la vita di Bilbo. Con un abile stratagemma, Bilbo non solo riesce a salvarsi, ma ruba a Gollum il suo tesoro più caro, un anello che dà il potere dell'invisibilità e che risulterà al centro delle vicende del Signore degli Anelli. L'unico anello ha il potere di corrodere l'anima di chi lo possiede, e Gollum, prima del furto di Bilbo, è stato talmente a contatto con questo oggetto da stabilire con l'anello una sorta di ossessione distruttiva che lo porterà nell'ultimo atto della trilogia tolkieniana alla sua stessa morte. Gollum, come tutti i personaggi di Tolkien, possiede un forte valore allegorico. Nel rapporto ossessivo tra Gollum e il suo tesoro ci sono tutti i pericoli che un enorme potere può creare anche in una creatura dall'animo semplice. Gollum all'inizio è un semplice hobbit, un personaggio fondamentalmente ingenuo che a causa di invidia, senso del possesso e cupidigia diventa un mostro che si nutre di cattiveria e rancore, perdendo qualsiasi traccia di umanità. Soprattutto nella sua versione digitale cinematografica, Gollum ci restituisce un personaggio archetipo della dualità che pervade il nostro animo. Dentro di noi albergano luce e ombra, e se non scegliamo bene, se diamo spazio solo all'avidità e alla ricerca del potere, siamo condannati ad un'esistenza buia e solitaria. Gollum nel Signore degli Anelli è forse il più umano dei personaggi, e malgrado sia un carattere fortemente negativo, non possiamo che provare per lui una grande pena. La stessa che guardandoci allo specchio, nei momenti tristi della nostra vita, possiamo provare per le nostre scelte sbagliate. Gollum rimarrà per sempre nella leggenda, il suo mantra, il suo volere per forza il suo tesoro. È lì per ricordarci che qualsiasi gioiello o qualsiasi potere non sostituiranno mai il nostro bisogno di amore.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
7: Se stai creando un personaggio e non lo rendi vulnerabile, ai lettori non piacerà, nemmeno se ha dei superpoteri. Stan Lee.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legend Story. Quante volte avete visto in un cartone animato un personaggio tirare un boomerang e dopo alcuni secondi di pausa essere colpito di nuovo da questo leggendario oggetto? Ma qual è la sua storia? Nell'immaginario collettivo le origini del boomerang sono australiane, ma al contrario di quanto si possa ritenere, scavi in Olanda e Florida hanno portato alla luce strumenti di legno dalla forma ricurva che molto hanno in comune con i boomerang tradizionali. Quindi il boomerang ha una sua distribuzione nel mondo e non solo in Australia, dove Capitan Cook nel 1770 vide quest'arma da getto adoperata dagli aborigeni della tribù Turaval, che la chiamavano in dialetto boomerang, appunto bastone che ritorna. Tuttavia, il termine che fu riportato da esploratori e narratori potrebbe anche derivare da boomori, vento. In alcune torbiere sono stati trovati boomerang vecchi addirittura di 11.000 anni. Gli archeologi e gli etnologi indicano l'uso di bastoni ricurvi da caccia, i cosiddetti killing sticks, anche in India, in America e in Africa. Il più antico boomerang trovato in Europa risale al 4000 a.C. Tuttavia, anche nell'antico Egitto, nella tomba del faraone Tutankhamon, ne è stata trovata un'intera cassa in ottimo stato. Alcuni di questi oggetti primordiali, quindi, erano utilizzati come arma già in epoca preistorica e sono da considerarsi esclusivamente come attrezzi venatori, utilizzati per colpire a distanza mammiferi e grossi uccelli al suolo, senza che tornassero indietro. Altri, dalla forma aerodinamica più particolare, dopo aver descritto nell'aria una sorta di traiettoria ellittica, erano in grado di ritornare nei pressi o tra le mani del lanciatore. L'origine del boomerang è stata rimessa in discussione dalla scoperta avvenuta recentemente in una caverna della Polonia sudorientale della metà di un boomerang in osso di circa 70 cm, risalente a circa 23.000 anni fa, associato ad altri reperti di utensili in pietra appartenenti al Paleolitico superiore. Adesso sapete molto di più di questo leggendario oggetto, ma se vi capitasse di tirarlo, dopo alcuni secondi, mi raccomando, spostatevi.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends.

Abbiamo bisogno di speranza, ovviamente. Ma l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, più della speranza, è l'azione. Una volta che iniziamo ad agire, la speranza è ovunque. Greta Thunberg.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Pretty Woman. Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica ha uno strano modo di tornare a cercarci. A volte lo fa da un vecchio vinile, a volte da una scena che ricomincia a girare sui social, a volte da un palco enorme, da una mostra, da un film, da una chitarra diventata simbolo. Ogni epoca lascia una traccia. Ogni artista trova un modo diverso per restare nel presente. Questa puntata attraversa proprio quel confine tra memoria e futuro, tra icone che continuano a parlare e nuovi segnali che arrivano da mondi inattesi. 10 storie, 10 canzoni, un viaggio dentro ciò che resta, ciò che ritorna e ciò che sta per cominciare. Questa è The Legends. Io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Taylor Swift tra Pixar e Beatles, una nuova canzone, un omaggio a McCartney e il filo invisibile della grande scrittura pop. Gish degli Smashing Pumpkins torna in vinile per il 35esimo anniversario. J.Lo torna virale, una scena in maschera riaccende On the Floor. 94.000 voci per i Metallica, Berlino entra nella storia del rock. Moulin Rouge, la colonna sonora, torna in vinile per il 25esimo anniversario. Prima della leggenda, Hamburgo riapre gli anni segreti dei Beatles in una serie TV. Bjork presenta Nerve Bloom in mostra, primo assaggio del nuovo album atteso nel 2027. Peter Gabriel pubblica A Hard Lesson e celebra So con una nuova versione di Don't Give Up. Addio a Peebo Bryson, voce dei grandi classici Disney anni 90. Nessuno tocchi la Stratocaster. Fender difende la sagoma più famosa del rock. The Legends. The Legends. Immaginate una bambina di 5 anni davanti al primo Toy Story. Poi immaginate quella stessa bambina, anni dopo, diventare una delle artiste più influenti del pianeta e scrivere una canzone per quei personaggi che l'avevano fatta sognare. Taylor Swift riparte proprio da lì, da un ricordo d'infanzia, da un film amatissimo, da una melodia nata subito dopo una proiezione privata. Taylor Swift entra così ufficialmente nell'universo di Toy Story 5. Dopo giorni di teorie, countdown apparsi e scomparsi dal suo sito, indizi raccolti dai fan e smentite strategiche da parte della produzione, la conferma è arrivata direttamente da lei. La cantautrice farà parte della colonna sonora del nuovo film Pixar con un brano inedito intitolato I Knew It, I Knew You. Il brano, secondo le prime indicazioni, segnerà un ritorno alle radici country della sua scrittura. Sul sito ufficiale della musicista sono già previste diverse versioni fisiche del singolo, originale, piano solo e acustica. Nelle stesse ore, Taylor Swift è stata anche protagonista di un altro gesto molto significativo. Ha condiviso infatti nelle sue storie Instagram un invito ad ascoltare The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney. E quando una pop star da 273 milioni di follower indirizza l'attenzione verso un ex Beatle, l'effetto è immediato. Fanpage, account musicali, media internazionali, tutti hanno ripreso l'endorsement. Il legame tra Swift e McCartney del resto arriva da lontano. Nel 2020 i due si erano intervistati per Rolling Stone USA in una lunga conversazione dedicata alla scrittura, alla fama, alla creatività e alla vita da musicisti. Da allora il rispetto reciproco è emerso più volte e proprio qualche giorno fa Paul ha detto una cosa molto bella. La fama mondiale di Taylor Swift gli ricorda quella vissuta dai Beatles. Mica male.

prima dei dischi monumentali, prima dei video iconici, prima di diventare una delle band simbolo degli anni 90, c'era un suono sporco, visionario, ancora affamato, un suono nato in studio con l'urgenza di chi non sta cercando di seguire una scena, ma di crearne una propria. Quella porta si chiamava Gish e oggi gli Smashing Pumpkins la riaprono. La band ha scelto di celebrare i 35 anni di Gish, l'album di debutto, con due nuove edizioni in vinile. Il disco, pubblicato originariamente il 28 maggio del 1991, torna in una veste speciale pensata per i fan e per i collezionisti. Una versione limitata in vinile grigio da 180 grammi con splatter rosa e viola, racchiusa nella confezione originale del 1991, e una versione standard in vinile nero, sempre da 180 grammi. Un ritorno importante perché Gish è stato il primo vero manifesto sonoro degli Smashing Pumpkins. All'epoca la band era ancora in cerca di spazio dentro il rock alternativo americano, ma già in quel primo album c'era qualcosa che sfuggiva alle etichette. Troppo psichedelici per essere semplicemente grunge, troppo pesanti per essere soltanto alternative rock, troppo melodici per restare dentro l'underground. Gish diventerà uno dei maggiori successi indipendenti dell'epoca, fino alla certificazione di disco di platino, preparando il terreno per l'esplosione mondiale che sarebbe arrivata con Siamese Dream e soprattutto con Melancholy and the Infinite Sadness. E proprio Melancholy sarà al centro del nuovo tour degli Smashing Pumpkins, Rats in a Cage, in programma da settembre a novembre. La band proporrà concerti divisi in due parti, una dedicata all'universo di Melancholy e una costruita come viaggio attraverso quasi 40 anni di carriera. Ma tutto, in fondo, parte da lì, da Gish, da quel primo

Una festa di Halloween, un abito verde impossibile da non riconoscere, una tensione romantica da serie TV e all'improvviso una hit del 2011 che torna a dominare le classifiche. Basta una scena giusta nel momento giusto per far ripartire un tormentone che sembrava appartenere a un'altra epoca, e questa volta a risalire sul dance floor è Jennifer Lopez. A 15 anni dalla sua uscita, On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull è tornata in classifica negli Stati Uniti grazie alla serie Prime Video Off Campus. Il brano, pubblicato nel 2011 e incluso nell'album Love, era stato uno dei grandi successi internazionali di J.Lo, costruito su un campionamento immediatamente riconoscibile di Lambada e su un'energia da club pensata per esplodere ovunque. Ora la canzone ha trovato la sua seconda vita. Tutto è successo nel secondo episodio di Off Campus, una serie tratta dai romanzi romance di L. Kennedy ambientati nel mondo dell'hockey universitario. La scena è una festa di Halloween. I protagonisti, Ellie Ace e Dean Di Laurenti, ballano insieme e Ellie arriva vestita con una replica dell'abito verde più famoso di Jennifer Lopez, quello indossato ai Grammy del 2000, talmente iconico da contribuire alla nascita della ricerca immagini di Google. Poi parte On the Floor e la scena diventa immediatamente riconoscibile, condivisibile e virale. Il risultato è stato rapidissimo, la canzone è tornata a salire nelle classifiche americane, dimostrando ancora una volta quanto le serie TV possano cambiare il destino di un brano anche molti anni dopo la sua uscita. È già successo con Running Up That Hill di Kate Bush dopo Stranger Things, è successo con Fleetwood Mac grazie a TikTok e ora accade anche a Jennifer Lopez. La stessa J.Lo ha commentato con entusiasmo il ritorno del brano durante la premiera mondiale del suo nuovo film The Office Romance. Poi ha fatto un passo in più, ha collaborato con Mika Abdallah, l'attrice che interpreta Ellie nella serie, per ricreare la scena in un video su TikTok. Un perfetto cortocircuito pop.

persone dentro uno stadio, un numero enorme anche solo da immaginare, una massa compatta di corpi, di luci, di chitarre, di fuoco, batterie, voci che urlano insieme. A Berlino i Metallica non hanno semplicemente suonato un concerto, hanno riscritto un record. La band statunitense si è esibita all'Olympia Stadium di Berlino davanti a 94.000 persone, realizzando il più grande concerto mai tenuto in uno stadio tedesco. Il primato precedente apparteneva agli U2, che nel 2009, sempre all'Olympia Stadium, avevano portato poco più di 90.000 spettatori. Il dato è ancora più impressionante se si considera che la capienza abituale dello stadio per i concerti si aggira attorno ai 72.000 posti. A rendere possibile questo risultato è stato anche l'allestimento del tour mondiale M72, pensato con un palco circolare e una struttura scenica che colloca la celebre Snake Pit al centro. Una scelta che cambia completamente la geografia del concerto. Il palco diventa un'arena dentro l'arena, il pubblico avvolge la band da ogni lato e lo spazio disponibile aumenta. Dopo la serata, i Metallica hanno ringraziato il pubblico con un messaggio sui social. Notte dopo notte, città dopo città, la Metallica Family non si ferma. Grazie per aver contribuito a battere il record per il più grande spettacolo di sempre all'Olympia Stadium. A più di 40 anni dall'inizio della loro storia, i Metallica continuano a riempire stadi e a parlare a generazioni diversissime. Per tutte le date del tour, una parte degli incassi sarà devoluta a enti benefici locali attraverso la fondazione della band All Within My Hands, nata nel 2017 e capace finora di raccogliere oltre 20 milioni di dollari per formazione professionale, contrasto all'insicurezza alimentare e interventi in caso di emergenze. Perché il metal dei Metallica oggi non è soltanto potenza, è comunità, è impatto, è una famiglia da 94.000 persone che per una notte ha fatto tremare Berlino.

Parigi, Montmartre, luci rosse, piume, sipari, amori impossibili. E poi una colonna sonora capace di mettere nella stessa stanza Madonna, Elton John, Nirvana, Bowie, Christina Aguilera e Massive Attack. Quando Moulin Rouge arrivò al cinema nel 2001, sembrò una follia colorata e travolgente. Oggi quella follia torna su vinile. La colonna sonora di Moulin Rouge viene ristampata in vinile in una nuova versione ampliata per celebrare il 25esimo anniversario del film di Baz Luhrmann. L'uscita è prevista per il 10 luglio e arriverà in un doppio LP Color Velvet Rouge con 8 brani extra tratti dal secondo volume della soundtrack. Un oggetto da collezione per un film che negli anni è diventato uno dei musical cinematografici più riconoscibili del nuovo millennio, perché Moulin Rouge non ha mai avuto paura di esagerare. Baz Luhrmann costruì un mondo teatrale, barocco, dove una storia d'amore ambientata nella Parigi bohemienne d'inizio Novecento veniva raccontata usando canzoni pop e rock del presente. Il risultato fu una colonna sonora completamente fuori scala. Dentro c'è Lady Marmalade nella versione esplosiva di Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia Pink, vincitrice di un Grammy Award. Ci sono Nicole Kidman ed Ewan McGregor che reinterpretano brani giganteschi come Your Song di Elton John, Like a Virgin di Madonna e persino Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. In mezzo a questo caleidoscopio di citazioni e reinvenzioni c'è anche l'unico brano originale della colonna sonora, Come What May, cantato da Nicole Kidman ed Ewan McGregor. Una canzone diventata simbolo del film e della storia d'amore tra Christian, il giovane scrittore arrivato a Montmartre per inseguire la vita bohemienne, e Satine, la stella del Moulin Rouge. Il film ottenne 8 candidature agli Oscar e ne vinse 2 per scenografia e costumi, ma la vera eredità di Moulin Rouge sta forse nella sua idea di musical: prendere canzoni già entrate nella memoria collettiva e trasformarle in una nuova storia, in un nuovo teatro emotivo.

0: The Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: The Legends.
4: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica anche quando cambia schermo, diventa cinema, serie TV, racconto, memoria. E adesso andiamo al prima di tutto, prima della Beatlemania, prima degli stadi, prima delle copertine leggendarie. Amburgo, inizio anni 60, locali fumosi, notti infinite, concerti su concerti, una band giovanissima che ancora non sa di essere destinata a cambiare il mondo. È iniziata la lavorazione di Hamburg Days, una serie TV in 6 episodi dedicata agli anni di formazione dei Beatles. Il punto di partenza è l'autobiografia di Klaus Voormann, artista e musicista tedesco che divenne amico dei Beatles proprio ad Amburgo. Voormann è una figura centrale in questa storia. Non fu soltanto testimone di quegli anni, avrebbe poi firmato la copertina di Revolver, le grafiche delle Anthology e avrebbe collaborato come bassista con diversi ex Beatles nelle loro carriere soliste. Nella serie, Klaus Voormann sarà anche consulente esecutivo. Il cast prevedeva Rice Mannion nel ruolo di John Lennon, Alice Murphy in quello di Paul McCartney, Harvey Brett in quello di George Harrison, Louis Landau in quello di Stuart Sutcliffe e Patrick Gilmore in quello di Pete Best. Luna Jordan avrebbe invece interpretato Astrid Kircher, fotografa tedesca e figura importantissima nell'immaginario dei primi Beatles. La sua improvvisa scomparsa, però avvenuta pochi giorni fa, ha causato l'interruzione delle riprese. Al momento non è ancora noto quando la produzione ripartirà e chi assumerà questo ruolo. Intanto Amburgo continua a celebrare quel legame con una mostra dedicata ai soggiorni tedeschi dei Beatles. Tra lettere, fotografie e documenti spicca una lettera del maggio 1962 indirizzata a Mike McCartney, fratello minore di Paul, scritta proprio da Paul e da John Lennon. Dentro, tra le altre cose, Paul raccontava che ad Amburgo stavano per arrivare in concerto Chuck Berry e Jerry Lee Lewis. Dettagli minuscoli ma preziosissimi, perché raccontano i Beatles prima che diventassero i Beatles, ragazzi immersi nella musica, affamati di palco, ancora vicini ai loro idoli, ancora dentro una storia che stava per esplodere.

Dopo aver attraversato i luoghi in cui la musica conserva il proprio passato, adesso entriamo in uno spazio dove la musica prende forma davanti agli occhi. E quando succede, tutto diventa più vivo. Il suono, il colore, perfino il silenzio. Bjork ha scelto un modo molto suo per svelare il futuro, farlo nascere dentro una mostra. L'artista islandese ha presentato in anteprima Nerve Bloom, un nuovo brano tratto dal prossimo album, in occasione dell'inaugurazione di Ecolelia presso la Galleria Nazionale d'Islanda a Reykjavik. Il disco non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma l'uscita è prevista per il 2027 e questo primo frammento lascia già intuire la direzione del nuovo viaggio. La mostra è composta da tre grandi installazioni audiovisive, tutte firmate da Bjork e costruite come esperienze profondamente personali. Due di queste rileggono materiali nati intorno a Fossora, l'album pubblicato nel 2022. La terza, invece, spalanca una finestra sul prossimo capitolo discografico. Ed è proprio lì che compare Nerve Bloom, presentata in forma di demo, un titolo che sembra già suggerire una crescita interiore quasi biologica, un germoglio nervoso, un impulso che prende corpo. E in perfetto stile Bjork, il suono viene accompagnato da un universo visivo costruito con la stessa precisione emotiva. Per dare forma a questo lavoro, la cantante ha raccontato di aver collaborato per 7 mesi con la pittrice Natalia Kleshevska e con la graphic designer Natalie Liu. Il loro obiettivo era catturare l'energia contenuta nella registrazione e trasformarla in immagini. È un approccio che le appartiene da sempre. Per Bjork la musica non arriva mai da sola, respira con il corpo, con la natura, con la tecnologia, con l'immagine, e in questo caso la mostra diventa il primo habitat di una canzone ancora in formazione. In attesa di scoprire quando e come arriverà ufficialmente il nuovo album, si presenta già come un indizio prezioso, delicato, visionario, organico, profondamente bjorkiano. Un'anticipazione, quella di Nerve Bloom, che non cerca clamore, ma immersione, e che conferma ancora una volta una cosa: Bjork continua a inventare mondi prima ancora che canzoni. Sweet.

30 anni, forse 40, prima di trovare la forma giusta. Peter Gabriel lavora così, lascia che certe idee restino sospese, crescano lentamente e cambino pelle. Poi, quando arriva il momento, le riporta alla luce. E questa volta il viaggio parte dal Senegal, attraversa le poliritmie africane e arriva fino a uno dei duetti più commoventi della sua carriera. Peter Gabriel ha pubblicato un nuovo brano intitolato A Hard Lesson, tratto dal suo prossimo album, OI. Il disco continua a prendere forma con una formula ormai riconoscibile, una canzone pubblicata ogni luna piena, e Hard Lesson ha una storia lunghissima. Gabriel ha spiegato che si tratta del brano più antico dell'intero progetto. Le sue prime idee risalgono alla fine degli anni 80 o all'inizio dei 90, quando il musicista si trovava in Senegal. Lì rimase profondamente colpito dalle strutture ritmiche della musica locale. Da quell'ascolto nasce il seme della canzone. Poi il brano rimane fermo per decenni, rielaborato, ripreso, lasciato di nuovo in attesa. Gabriel lo ha definito eccentrico, strano e lungo, ma anche un viaggio. Un pezzo che parla del tentativo di trovare un posto nel mondo. Questa uscita porta con sé anche un secondo momento importante. A Hard Lesson arriva infatti mentre si celebra il 40° anniversario di So, il quinto album in studio di Gabriel, pubblicato nel 1986. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo mix in Dolby Atmos di Don't Give Up, il celebre duetto con Kate Bush. Quella canzone, costruita sul dialogo tra fragilità e confronto, resta uno dei momenti più umani della sua discografia. La voce di lui porta il peso della sconfitta. La voce di Kate Bush risponde come una mano sulla spalla. 40 anni dopo, quel messaggio continua ad arrivare intatto.

Basta sentire l'attacco di Beauty and the Beast per tornare immediatamente lì, a un castello incantato, una sala da ballo, una rosa sotto vetro, poi un tappeto volante sopra Agrabah, una melodia che sembra aprire il cielo. Dietro quei momenti c'era anche una voce calda, elegante, profondamente soul, quella di Peebo Bryson, venuto a mancare all'età di 75 anni. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il cantante aveva subito un ictus pochi giorni prima della sua scomparsa. Bryson era entrato nell'immaginario collettivo soprattutto grazie a due duetti diventati simbolo assoluto degli anni 90. Il primo è Beauty and the Beast, cantato insieme a Celine Dion per La Bella e la Bestia. Il secondo è A Whole New World, interpretato con Regina Bell per Aladdin. Due canzoni enormi, due ballate che hanno accompagnato generazioni intere e due Grammy Awards. La famiglia lo ha ricordato con parole semplici. La sua eredità e la sua musica vivranno per le generazioni a venire. Ed è difficile immaginare un saluto più vero, perché Peebo Bryson ha fatto una cosa rara, ha legato la propria voce ai ricordi emotivi di milioni di persone, a un primo film visto da bambini, a una videocassetta consumata, a un ritornello imparato senza sapere ancora cosa fosse davvero l'amore. E ogni volta che quelle canzoni ripartiranno, quella voce tornerà lì, dentro una fiaba, dentro un ricordo, dentro un

basta disegnarla anche solo con una linea. Quel corpo sinuoso, la paletta, il profilo immediatamente riconoscibile. La Stratocaster non è mai stata una chitarra qualsiasi, è diventata un'immagine mentale del rock. Hendrix a Woodstock, Clapton con Blackie, David Gilmour e quella Black Strat venduta per oltre 14 milioni di dollari. Adesso quella forma leggendaria finisce di nuovo in tribunale. Fender ha riacceso una battaglia legale attorno al design della Stratocaster. Secondo quanto riportato da Wall Street Journal, l'azienda americana ha avviato una nuova offensiva contro produttori, concorrenti e costruttori artigianali accusati di realizzare strumenti troppo simili alla celebre sagoma creata da Leo Fender negli anni 50. Fender avrebbe inviato lettere di diffida chiedendo lo stop immediato alla produzione e in alcuni casi anche il ritiro e la distruzione degli strumenti già in circolazione. Il ragionamento è semplice: la Stratocaster è parte del patrimonio storico del brand e va protetta, perché nel 2009 il Trademark Trial and Appeal Board americano aveva respinto il tentativo di Fender di registrare come marchi le forme di Stratocaster, Telecaster e Precision Bass. Quei design, secondo quella decisione, erano ormai diventati generici agli occhi del mercato. Ma un recente sviluppo in Europa ha cambiato il clima. Un tribunale regionale di Düsseldorf in Germania ha dato ragione a Fender in una causa contro un produttore cinese, un precedente che potrebbe riaprire una partita enorme. Una battaglia legale, certo, ma anche una domanda culturale. Quando un oggetto diventa così famoso da appartenere all'immaginario collettivo, chi può davvero possederne la forma? Forse, in questo caso, solo la musica.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo seguito la musica mentre cambia forma, riappare, si trasforma, attraversa generazioni e continua a farsi riconoscere anche quando arriva da luoghi inattesi. Forse è questo il potere delle grandi canzoni. Ritornano nei ricordi, nei palchi, nelle immagini, negli oggetti, nelle voci di chi le riscopre e ogni volta sembrano dirci qualcosa di nuovo. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi. Tenete il volume acceso, le leggende trovano sempre un altro modo per farsi sentire. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

0: Legend Story. Chi non ha mai sognato di tornare indietro e cambiare le cose? Questo pensiero è alla base di tutti i libri e i film dedicati ai paradossi temporali e alle macchine del tempo. Siamo nei primi anni 70. C'è un regista nato da una famiglia cattolica con padre lituano e madre italo-americana di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Si chiama Rob Zemeckis. Inizia a girare i suoi primi corti da adolescente durante il liceo. Field of Honor, uno di questi, ottiene lo Student Academy Award come miglior film studentesco, lanciando la carriera del giovane cineasta. Il suo migliore amico è uno sceneggiatore con cui fa coppia fissa, si chiama Bob Gale. I due vengono notati da uno dei più grandi registi americani, Steven Spielberg, che aveva fatto nel 1975 un film che l'aveva lanciato a Hollywood, Lo Squalo. Spielberg aveva diretto un film, 1941, Allarme a Hollywood, con Dan Aykroyd e John Belushi. Il film ha pochissimo successo e, malgrado Spielberg adorasse questa coppia, le strade tra lui e la coppia Zemeckis-Gale si dividono. Ma, come spesso succede a Hollywood, c'è sempre un'altra occasione e la coppia Zemeckis-Gale diventa famosissima con un film interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner, All'inseguimento della pietra verde. Con il successo ottenuto, Zemeckis e Gale tornano su un'idea che avevano fin dall'inizio degli anni 70: produrre un film sui viaggi nel tempo. Pur essendo un argomento molto trattato dall'industria dell'intrattenimento, nessun film con i viaggi nel tempo si era rivelato fino a quel momento un blockbuster. Occorreva un'idea nuova che agganciasse tutti in qualsiasi parte del mondo. Bob Gale, in visita ai suoi genitori, scopre in soffitta l'annuario della scuola del padre e si chiede: «Com'erano i miei genitori quando erano giovani?» Ha un'idea folgorante, una storia che prende il via dall'amicizia tra Martin McFly, un ragazzo indisciplinato, e Hermit Brown, detto Doc, il tipico scienziato pazzo assolutamente eccentrico. Doc, infatti, riesce a tirar fuori da un'automobile, una DeLorean, una macchina del tempo. E Marty, grazie a questa invenzione, torna indietro nel tempo per conoscere suo padre, giovane e imbranato, e sua madre, che si prende una cotta per lui. La sceneggiatura ha dentro mille idee e situazioni che la rendono perfetta. Nasce Ritorno al futuro, una delle più geniali e fortunate saghe della storia del cinema. Protagonista è la macchina del tempo, a cui viene data la forma accattivante di una DeLorean, unico modello della DeLorean Motor Company. Nonostante l'auto fosse divenuta molto celebre per il suo impiego nella trilogia cinematografica di Ritorno al futuro, questo non incise sul numero di vendite della vettura, dato che la casa era stata chiusa alcuni mesi prima dell'uscita del film. Forse proprio per questo venne scelta da Zemeckis, per via del fatto che non avrebbe dovuto pagare i diritti della società perché ormai fallita e inesistente. Gale e Zemeckis comunque rifiutarono una grossa cifra dalla Ford, che voleva sostituire la DeLorean con una Ford Mustang, dicendo: «Il dottor Brown non guida una Mustang». Occorreva trovare un protagonista credibile per il ruolo di Marty McFly. Dopo l'esclusione di Eric Stoltz, dopo solo 6 settimane di riprese, si trova una soluzione. Siamo negli anni 80, l'epoca dei grandi telefilm, e uno dei più famosi è Casa Keaton. Il protagonista assoluto di questo telefilm era Michael J. Fox. Piaceva alle ragazze e soprattutto aveva quell'aspetto da loser che lo rendeva perfetto come icona giovanile. Tutto Ritorno al futuro è un vero omaggio agli anni 80. Il piumino senza maniche che Michael J. Fox indossava nel film divenne un vero e proprio must dell'abbigliamento. Purtroppo è quasi certo che non vedremo mai un quarto capitolo della celebre trilogia, anche perché quando Michael J. Fox era all'apice della carriera, notò che le sue dita tremavano senza che potesse controllarle. Aveva solo 31 anni. Alla sua età, come è ovvio, fu davvero duro digerire una diagnosi di Parkinson. Michael cadde nell'alcolismo, ma si rialzò e creò una fondazione per la ricerca sulla malattia, che grazie al successo del film ancora oggi fa molto per la prevenzione e comprensione del morbo di Parkinson, dando un senso concreto a ciò che Doc Brown dice nell'ultimo capitolo di Ritorno al futuro. Il vostro futuro non è ancora stato scritto, come quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono.
1: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Molti pensano che Babbo Natale lo abbia inventato uno dei prodotti più leggendari della storia, la Coca-Cola. Il Babbo Natale che noi tutti conosciamo non è nato in Lapponia in un anno sconosciuto, ma sulle bozze del disegnatore Adon Sadblom. Sadblom aveva inizialmente trovato ispirazione nelle sembianze di un suo amico, venditore in pensione, continuando poi nel tempo a perfezionare il modello. L'illustrazione finale è stata utilizzata dalla Coca-Cola per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale del 1931 e, non a caso, il suo vestito risulta essere rosso proprio come il famosissimo marchio. Ma com'è nata la Coca-Cola? Il primo bicchiere di Coca-Cola è stato venduto ad Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti d'America, nella farmacia Jacobs, in un giorno di maggio del 1886. In quei giorni un farmacista, il dottor John Stitt Pemberton, produsse lo sciroppo per Coca-Cola con estratti provenienti dalle noci di cola e dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze tossiche. Quindi, secondo la leggenda, un giorno ha accidentalmente mescolato lo sciroppo con acqua di soda e ha creato una deliziosa nuova bevanda, la Coca-Cola che conosciamo oggi. Pemberton portò una brocca del nuovo prodotto alla farmacia Jacobs e molte persone assaggiarono la nuova bevanda. Queste persone dissero che era eccellente, così il dottor Pemberton mise il prodotto in vendita per 5 centesimi al bicchiere. Il dottor Pemberton aveva un socio, Frank M. Robinson, e proprio a lui venne l'idea di mettere insieme le parole coca e cola usando la combinazione dei suoi ingredienti, e in più progettò l'ormai famoso marchio Coca-Cola utilizzando come base il carattere Spencerian Script, che in quel tempo negli Stati Uniti era fra i più comuni utilizzati. Il dottor Pemberton non realizzò mai il vero potenziale economico della bevanda che aveva creato e iniziò a cedere gradualmente la sua attività a vari partner e, poco prima di morire nel 1888, vendette la sua quota residua in Coca-Cola ad Asa Candler G. Il signor Candler, un imprenditore di Atlanta con un grande fiuto per gli affari, acquisì il completo controllo del business e fondò la Coca-Cola Company, con sede a New York. È proprio da questo momento che la Coca-Cola comincia la sua diffusione mondiale, trasformandosi in un business senza precedenti. Coca-Cola, un delizioso e leggendario regalo che fortunatamente possiamo consumare tutti i giorni, Natale compreso.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli. Emilio Salgari.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: In ognuno di noi c'è il bene, in ognuno di noi c'è anche il lato oscuro. La forza sta nell'equilibrio tra i due. Luke Skywalker, Star Wars.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta alla Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
3: Perché le icone parlano Z.
0: Legends. Radio Legends.

0: Legend Story. C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora, in quel momento, per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un videonoleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale. Videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori, Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbancano sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.
1: Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Watch, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno, e furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Ciascuno di noi ha più qualità di quel che non si creda, ma solo il successo le mette in luce. Marguerite Yourcenar, le memorie di Adriano.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Radio Legends.
1: Il vero segreto della felicità sta nell'esigere molto da se stessi e poco dagli altri. Albert Guinon.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends.
5: Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Quante volte nel campetto siete stati scelti per ultimi quando tra ragazzi si facevano le squadre per giocare a calcio? Quante volte in adolescenza siete stati presi in giro per non essere i più fighi della scuola? Insomma, quante volte da piccoli vi siete sentiti perdenti? La risposta è semplice: tante volte. Perché chiunque ha avuto il suo momento da nerd. E forse è per questo che uno dei film che piace veramente a tutti è I Goonies. Una storia semplice, ma splendidamente efficace. Una banda di ragazzini in cui medesimarsi che in una spietata caccia al tesoro si lancia in un'avventura incalzante, strepitosa, tra trappole mortali, navi pirata e una famiglia di maldestri criminali alle loro calcagna. Insomma, l'avventura che desidera vivere ogni ragazzino. Il cult movie di Richard Donner, frutto della fervida immaginazione avventurosa di Steven Spielberg e Chris Columbus, non accenna di invecchiare. Ci sono centinaia di aneddoti sulla realizzazione e produzione dei Goonies, ma ce n'è uno che permette di far incontrare la leggenda del cast con la leggenda per eccellenza dell'immaginario pop, Michael Jackson. Corey Feldman, l'attore che interpreta Mouth, è stato un grande amico di Michael Jackson. In una delle scene iniziali del film, Mickey lo prende in giro per la gran quantità di storie che racconta, dicendo che la balla di Chunk sull'arresto della banda fratelli è più mondiale di quella volta che Michael Jackson venne a casa tua per andare al gabinetto. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Feldman, infatti, frequentava spesso e volentieri il re del pop. Prese le distanze soltanto quando venne chiamato a testimoniare al processo per pedofilia, ma ha sempre difeso a spada tratta Jacko, nonostante l'attore sia stato vittima di abusi da parte di due produttori quando era ancora adolescente. La difesa di Feldman nei confronti di Michael è crollata soltanto con l'arrivo del documentario Leaving Neverland. Corey ha dichiarato in un'intervista concessa alla rete HLN: «Con la coscienza pulita, non posso difendere qualcuno che viene accusato di crimini così orrendi». Mouth, tuttavia, ha ribadito che lui e Jackson hanno avuto esclusivamente un rapporto d'amicizia e di lavoro. 1987, Corey è apparso nel video di Liberian Girl. Corey sarà stato felicissimo che molte delle tesi di Leaving Neverland sono state smontate per permettere a tutti di unire un ricordo più piacevole dell'incontro tra queste due leggende.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Prima dobbiamo credere di poter vincere, poi dobbiamo volerlo fino in fondo. Dopodiché non ci resta che combattere. Napoleone.

iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone, Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes e un tocco di effimenatezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effeminatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità, nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: Per essere un leader di uomini bisogna voltare loro le spalle. Alice Havelock.

Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconiche che mai.
6: Non esistono formule per il successo, a parte forse un'accettazione incondizionata della vita e di quello che ci porta. Arthur Rubinstein.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Video killed the radio star. Il video ha ucciso le star della radio. Questo era il titolo e una vera e propria profezia della prima canzone trasmessa da MTV, la leggendaria emittente televisiva che ha rivoluzionato di fatto il mondo della musica. MTV venne lanciata il 1 agosto del 1981 e nacque come canale tematico musicale con lo scopo di trasmettere videoclip musicali e dargli così una maggiore visibilità. Venne poi introdotta la figura del video jockey o VJ, un conduttore televisivo che ricopriva un ruolo simile a quello del disc jockey ma che lanciava, al posto dei soli brani musicali, anche video clip a essi correlati. MTV non fu la prima emittente a mandare in onda video musicali, ma fu la prima a basare la propria programmazione esclusivamente su videoclip. Si trattava di una grossa sfida all'epoca e nessuno poteva prevedere come sarebbe andata a finire. Attenzione però, questo non vuol dire che i video musicali nacquero in concomitanza con la nascita dell'emittente statunitense. In effetti molte band avevano iniziato già da diversi anni a promuovere i propri brani accompagnandoli da clip promozionali, primi fra tutti i Beatles. Inoltre già dagli anni 70 alcune emittenti britanniche e australiane registravano in video le esibizioni di alcuni artisti per poi mandarle in onda in un secondo momento quando sapevano che gli artisti non avrebbero potuto essere presenti live. Come dicevamo, ciò che era nuovo era il concetto di un'emittente televisiva interamente dedicata alla trasmissione di video musicali. Così, una sera d'estate del 1981, tutta l'America si sintonizzò su questo canale appena nato per assistere al suo lancio. Vennero mandate in onda delle immagini del lancio dello shuttle STS-1, avvenuto solo qualche mese prima, e dell'Apollo 11, la navicella spaziale che, per la prima volta, portò l'uomo sulla Luna. Subito dopo partì il classico jingle di MTV e comparve sullo schermo il logo dell'emittente che tutti conoscono. L'idea era talmente rivoluzionaria che MTV doveva essere lanciata con il famoso slogan dell'allunaggio: un piccolo passo per l'uomo è un grande passo per l'umanità. Forse un po' esagerato, ma di sicuro MTV ha lanciato e formato una generazione di artisti capaci di creare video gioielli come Thriller di Michael Jackson, Money for Nothing dei Dire Straits, che fu usato per il lancio di MTV Europe. Sicuramente la leggenda di MTV è stata un po' offuscata dalla rete, ma fino ad ora nessuno ha mai scritto una canzone dal titolo Web Killed MTV Stars.
1: Radio Legends.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Chi vuole arrivare alla cima di una scala assai alta deve andare su, non saltare. La Machine.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Radio Legends.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Quando un personaggio di fantasia ha un giorno dedicato, allora è sicuro che stiamo parlando di una leggenda. Il 18 settembre è il Batman Day e il personaggio è ovviamente Batman. Uno dei supereroi più iconici della cultura popolare mondiale. Il personaggio venne creato dall'artista Bob Kane e dallo scrittore Bill Finger e debuttò nel 27° numero del fumetto Detective Comics il 30 marzo 1939. Sebbene Kane rivendicasse il merito esclusivo della creazione, fu Finger a sviluppare il concetto da un supereroe generico a qualcosa di più simile a un pipistrello. Finger suggerì di dare al personaggio un aspetto più da vigilante mascherato, tramite un cappuccio invece di una semplice maschera, e di dotarlo di un mantello invece che di ali. Il mantello, simile a un'ala di pipistrello, prese spunto dallo schizzo di Leonardo da Vinci del dispositivo volante soprannominato ornitottero. La rappresentazione iniziale e pulp di Batman iniziò ad ammorbidirsi in Detective Comics numero 38 dell'aprile 1940, con l'introduzione di Robin, la controparte junior di Batman. Robin venne introdotto su suggerimento di Finger perché Batman aveva bisogno di un Watson con cui potesse confrontarsi. Le vendite raddoppiarono nonostante la preferenza di Kane per un Batman solista. I fan andavano matti per il giovane Robin. I fumetti di Batman ricevettero anche delle aspre critiche, soprattutto quando vennero esaminati dallo psicologo Frederick Wertham nel libro Seduction of the Innocent del 1954. La tesi di Wertham era che i bambini imitavano i crimini commessi nei fumetti e che queste opere corrompevano la morale delle menti giovani. Wertham criticò i fumetti di Batman per le loro presunte sfumature omosessuali e sostenne che Batman e Robin erano amanti. Le critiche di Wertham sollevarono una protesta pubblica negli anni 50, portando alla creazione della Comics Code Authority, un codice che non è più in uso nell'industria dei fumetti. La tendenza verso un Batman più politicamente corretto negli anni del dopoguerra si intensificò ulteriormente dopo l'introduzione del Comics Code. Gli studiosi ipotizzano ancora oggi che i personaggi di Batwoman e la Batgirl vennero introdotti in parte per confutare l'accusa che Batman e Robin fossero gay. Nel 1964 accadde qualcosa di totalmente inaspettato. Le vendite di Batman crollarono drasticamente, ma il debutto della serie televisiva Batman nel 1966 cambiò drasticamente la visione del personaggio. Il successo della serie aumentò le vendite in tutta l'industria dei fumetti e Batman raggiunse una tiratura di quasi 900.000 copie. Ancora oggi Batman è il più cinematografico dei supereroi. La storia dei film dedicati all'uomo pipistrello di questi ultimi anni merita un capitolo a parte, magari la racconteremo proprio in occasione del prossimo Batman Day. Rimanete sintonizzati, vi manderemo un bat segnale.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Tom Hanks, Forrest Gump.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: to the company store.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare dei tentativi? Vincent van Gogh.

0: Legend Story.
1: Il logo è un simbolo composto generalmente da testi e immagini che identificano un'azienda. Un buon logo mostra ciò che un'azienda fa e ciò che rappresenta, e quindi disegnare un logo consiste nel creare il marchio visivo perfetto per una storia di successo. Uno dei simboli che rappresenta al meglio la leggenda e la storia della sua impresa è il cavallino rampante della Ferrari. Come nasce questo abbinamento? Siamo nel 1918 e Francesco Baracca è un pilota eroe di guerra abbattuto in volo. Sulla carlinga del suo aereo spiccava un cavallino rampante nero con la coda all'ingiù, simbolo di coraggio e temerarietà. Dopo pochi anni dalla sua scomparsa, Enzo Ferrari, il patron della futura Ferrari, conosce la madre del pilota, la contessa Paolina Baracca, che il 17 giugno 1923 assiste al Gran Premio del Savio, vicino Ravenna. In questa gara trionfa proprio Enzo Ferrari come pilota dell'Alfa Romeo. Visto il coraggio dimostrato nella corsa, la contessa propone a Ferrari di adottare il cavallino rampante del figlio. Gli dà il permesso di applicarlo sulle sue automobili perché gli porta fortuna. Sei anni dopo, nel 1929, Enzo fonda a Modena l'omonima scuderia, che all'inizio è solo una filiale dell'Alfa Romeo. La casa madre concede a Ferrari, dopo tre anni, di applicare il simbolo anche sulle sue vetture, che continuavano a vincere. Tuttavia, quando il Drake si separa da Alfa Romeo per fondare la sua casa costruttrice nel 1939, deve abbandonare il suo fortunato stemma per 5 anni. Negli anni 40 Enzo costituisce la Ferrari S125, la prima a portare il nome del suo inventore. Su quella macchina brilla lo sfondo giallo, scelto in onore della natia Modena, la scritta Ferrari con la F allungata e il cavallino rampante pronto a raggiungere i suoi epici traguardi. Una macchina leggendaria, con un leggendario logo.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never,

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Se nelle notti di luna piena il vostro pensiero è barricarvi in casa in preda alla paura, allora credete alla leggenda del lupo mannaro. Ma qual è l'origine di questo mito? Il termine lupo mannaro deriva dal latino medioevale melanconia lupina o morbo lupino e venne introdotto nell'uso comune nel 1500 come trasformazione del termine volgare latino lupus hominarius. Ogni civiltà umana, in qualunque continente fosse localizzata, ha ereditato miti in cui si rinvengono uomini che hanno l'abilità di trasformarsi in un animale differente secondo la localizzazione geografica. Così si ebbero uomini leone e iena in Africa, orso nella Russia europea, tigre in Asia, condor e giaguaro in America meridionale e bisonte in quella settentrionale. Gli uomini lupo furono preponderanti nell'Europa continentale occupata dalle popolazioni di origine indoeuropea. Nei miti greci, il primo lupo mannaro che si conosca è Licaone, re degli antichi Arcadi, gli abitanti di una regione del Peloponneso centrale. Una leggenda molto antica fa di Licaone un re buono e saggio, trasformato in lupo da Giove per aver fatto un sacrificio umano. Con l'avvento del cristianesimo, la trasformazione in lupo viene associata alla figura di Satana, che in cambio di favori trasformava l'umano che l'aveva evocato in una bestia assetata di sangue. Molto spesso la licantropia ha assunto il ruolo di leggenda per giustificare malattie come l'ipertricosi, dove chi ne è affetto si ricopre di peli in tutto il corpo, o la licantropia clinica, che è la forte convinzione da parte di una persona di essere un animale, sviluppando comportamenti o sentimenti suggestivi di tale convinzione. Nella maggior parte dei casi riportati dalla letteratura psichiatrica contemporanea, le persone credono di essere dei lupi, ma ci sono anche casi in cui i pazienti si sono identificati in altri animali, quali serpenti, cani o gatti. Per quanto assurda la trasformazione di un essere umano in un animale appaia, la licantropia sembra essere una manifestazione di molte malattie psichiatriche, di disturbi depressivi e di episodi psicotici, ed è stata diagnosticata e documentata nelle storie di famosi serial killer. Il licantropo è stato protagonista in diversi film e serie TV che ne hanno sancito definitivamente la leggenda e la paura che possiamo provare in ogni notte di luna piena.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: È bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. Paolo Borsellino.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: video iconic che mai è Radio Legends.
1: Amare è trovare la propria anima attraverso l'anima dell'amato. Quando l'amato si ritrae dalla tua anima, allora la tua anima è perduta. Edgar Lee Masters.

0: Legend Story.
1: Possiamo essere terrorizzati dall'interpretare i suoi libretti di istruzioni, stanchi per il lungo percorso che ci costringe a fare nei suoi negozi, o semplicemente essere ossessionati dallo sbagliare i nomi dei mobili nei nostri ordini. Ma dobbiamo ammettere che tutti almeno una volta siamo stati catturati dalla genialità imprenditoriale nel suo marchio, il leggendario IKEA. Il nome IKEA è l'acronimo delle iniziali del fondatore, Ingrav Kamprad, della fattoria dove è cresciuto, Eltmarid, e del vicino villaggio Agunarid. La storia di IKEA affonda le sue origini nel 1943 ad Åmål, una cittadina nel sud della Svezia, dove ancora oggi si trova il quartier generale del design dell'azienda. Nasce come una piccola attività specializzata nella vendita di articoli di uso quotidiano, come fiammiferi, portafogli e oggetti decorativi ad opera del suo fondatore, Ingvar Kamprad, all'età di soli 17 anni. Mosso dall'idea di voler vendere dei prodotti ad un costo accessibile, riducendo al minimo gli sprechi di produzione, nel 1950 Kamprad investe i suoi risparmi in una fattoria abbandonata, in cui inizia a dedicarsi alla lavorazione del legno e alla prima costruzione di mobili e complementi d'arredo. Dalla necessità di far conoscere le sue creazioni e di raggiungere nuovi clienti nelle città limitrofe, nasce nel 1951 il primo catalogo IKEA, 16 pagine con illustrazioni dei prodotti disponibili alla vendita. Da allora il catalogo è diventato lo strumento iconico del marketing dell'azienda. La vera svolta arriva nel 1956, quando il fiore all'occhiello di IKEA diventa la vendita di prodotti smontati da assemblare autonomamente dopo l'acquisto, che portano IKEA ad avere i prezzi più concorrenziali e più di 345 negozi in 42 paesi. IKEA come marchio e come luogo fanno ormai parte dell'immaginario collettivo e insieme ai leggendari ABBA è il biglietto da visita della Svezia nel mondo. Ogni 5 secondi viene venduta una libreria IKEA. Ma nessuno ha mai contato le leggendarie imprecazioni che in tanti hanno pronunciato mentre montavano i prodotti svedesi. Anche quello potrebbe essere un numero leggendario.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: In inglese la parola marionetta si può dire marionettes, mentre la parola pupazzo si traduce in puppet. Se mettete insieme queste due parole, allora avrete il nome di una delle leggende più durature della storia dell'intrattenimento televisivo, i Muppet. Il loro creatore si chiama Jim Henson ed è considerato un maestro dell'arte di creare pupazzi. Vi accendo un ricordo, avete ascoltato la Magic Dance di David Bowie in Labyrinth? I pupazzi che danzano con Bowie sono le inconfondibili creature nate dal genio di Jim Henson. Ma torniamo alla storia dei Muppet. Concepiti a metà degli anni 50 per uno show chiamato Sam & Friends, i Muppet sono stati usati poi per diversi spot pubblicitari e nel famoso show per bambini Sesame Street, fino al 1976, quando finalmente esordisce il loro show, il Muppet Show. Durato 122 puntate, il Muppet Show diventa un successo in tutto il mondo. La fortuna dei Muppets è quella di aver costruito il successo su una commedia fisica immediata, sketch elementari, battute ricorrenti e situazioni assurde che infallibilmente fanno cacciare fuori un sorriso. Questo non vuol dire però che alcuni dei protagonisti non possano avere anche un contesto più serio. Miss Piggy, per esempio, è nota per i suoi atteggiamenti da vamp, ma ha un passato doloroso alle spalle, con il padre che ha abbandonato la famiglia quando era molto giovane e una madre scostante alle cui cure ha dovuto sopperire facendosi strada nei concorsi di bellezza. Per questi motivi è vista da molti come un'icona femminista. Lei e altri personaggi sono stati spesso protagonisti di campagne sociali e alcuni sono finiti persino al Congresso americano. Nel 1989 Big Bird ha incontrato una rappresentanza di parlamentari per discutere dei programmi educativi per i bambini in TV, mentre nel 2008 Kermit ha partecipato a un'audizione ufficiale per sensibilizzare sugli anfibi in via d'estinzione. Molti grandi attori americani hanno duettato nello show dei Muppet interagendo con loro. Dopo il grande successo degli anni 80 e 90 i Muppet perdono mordente fino a quando la Disney acquista il loro franchise per 75 milioni di dollari, dopo ben 14 anni di trattative con gli eredi dello scomparso Jim Henson. Per questo ci aspettano altri appuntamenti con la comicità straripante di questi geniali pupazzi, e noi saremo lì ad aspettare, oltre a Kermit e Miss Piggy, il truce batterista Animal, le battute che non fanno ridere dell'Orso Fozzi, ma soprattutto Stalder e Waldorf, i due terribili vecchietti spettatori del Muppet Show. Chissà quali battute leggendarie potranno dire su questi tempi difficili. Sì, c'è bisogno dei Muppet.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Le lepri si catturano con i cani, gli ignoranti con l'adulazione. Un esercito di cervi guidati da un leone è molto più temibile di un esercito di leoni guidato da un cervo. Plutarco.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Brother, what's up?
2: This is a deep recording, man.
1: Yeah, brother, like, stop right on.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconiche che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La crudeltà può essere umana, culturale, ma non è accettabile. Jodie Foster.

0: Legend Story.
1: Le donne spesso sono creature misteriose e intriganti. Una in particolare ha fatto dell'intrigo e del mistero il suo pane quotidiano. Agatha Christie, la più importante scrittrice di gialli di tutti i tempi. Ma qual è la sua storia? Agatha Christie nasce il 15 settembre 1890 a Torquay, in Inghilterra. Rimane orfana di padre, un americano, quando ha solo 10 anni e viene cresciuta dalla madre e dalla nonna. Nel corso dell'adolescenza frequenta l'alta società fino al matrimonio nel 1914 con Archie Christie, che diventa uno dei primi piloti della Royal Flying Corps, operanti nel corso della Prima Guerra Mondiale. Comincia a scrivere biografie romanzate sotto lo pseudonimo di Mary Westmacott. Queste sue prime opere però vengono ignorate sia dalla critica che dal pubblico. Il suo primo successo risale al 1926, dalle 9 alle 10. Vive un periodo negativo, tra la morte della madre e l'abbandono del marito, di cui mantiene il cognome. In questo periodo scompare, cominciando ad essere ricercata per tutto il paese, per poi essere ritrovata ad Harrogate, nell'Inghilterra del Nord. Negli anni seguenti scrive nonostante una forte depressione. Il periodo di crisi termina quando, durante un viaggio in treno per Baghdad, trova l'ispirazione per scrivere Assassinio sull'Orient Express. In questa occasione si innamora di Max Mallowan, che sposa nel 1930. Nel 1947 la regina Mary le chiede, come regalo di compleanno per i suoi 80 anni, di comporre una commedia in suo onore. Nel 1971 viene nominata Dama dell'Impero Britannico, che corrisponde alla massima onorificenza concessa alle donne di quei tempi in Gran Bretagna. Muore nel 1976 all'età di 85 anni e viene sepolta nel cimitero del villaggio di Cholsey, dell'Oxfordshire. Il mondo sarebbe meno colorato, specialmente di giallo, senza questa leggenda.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Imparare una nuova parola spesso significa possedere un incantesimo magico in più. Proviamo. Escapologia è la capacità di un artista, spesso un prestigiatore, di sapersi liberare da costrizioni fisiche, camicie di forza, bauli, gabbie e ambientali, stanze cieche, celle, eccetera. La parola deriva dall'inglese to escape, che significa scappare, sfuggire. La leggenda di questa disciplina è Harry Houdini, Eric Weitz. Questo è il primo nome di Harry Houdini, uno dei più grandi illusionisti di sempre. Nasce il 24 marzo 1874 a Budapest, Ungheria. All'età di 4 anni si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti. Meyer Samuel Weiss, suo padre, presta servizio nella locale congregazione ebraica riformata in qualità di rabbino. Nel 1887 Meyer si trasferisce a New York solo con il piccolo Eric. Qui vivono in una pensione sulla 79esima strada, fino a quando la famiglia non sarà in grado di riunirsi in un alloggio definitivo. La famiglia Weiss è poverissima e forse è proprio per questa condizione che il piccolo Eric si rivolge alla magia con tutte le sue forze. Eric diviene un illusionista professionista nel 1891. Sceglie il nome d'arte Harry Houdini come tributo al mago francese Jean-Eugène Robert Houdin. 2 anni più tardi riesce nell'intento di far diventare Harry Houdini il proprio nome legale. È l'incontro con un altro showman che lo porta verso l'escapologia, facendogli abbandonare i normali trucchi da prestigiatore. Martin Beck, questo è il nome dell'intrattenitore, rimane folgorato da come Houdini riesce a liberarsi di un paio di manette. Houdini capisce che quella è la sua strada e comincia a preparare un repertorio tutto votato all'arte dell'escapologia. Il suo numero più famoso è forse La cella della tortura cinese dell'acqua, presentato a partire dal 1913. Un numero in cui Houdini rimane sospeso a testa in giù in una cassa di vetro e acciaio piena d'acqua e chiusa a chiave. A causa della morte della madre, si interessa allo spiritismo, rendendosi subito conto che era un mondo pieno di ciarlatani e falsi sensitivi, ingaggiando una vera e propria guerra contro chi diceva di possedere qualità medianiche. In pratica, contribuisce in modo determinante a distruggere quel mondo falso che si approfittava delle persone che volevano a tutti i costi ritrovare gli affetti perduti nell'aldilà. Houdini, con le sue vere magie, diventa famoso in tutto il mondo. Si esibisce praticamente ovunque e con successo di pubblico senza precedenti. In seguito alla rottura dell'appendice, Harry Houdini muore di peritonite all'età di 52 anni, il 31 ottobre 1926, nella notte di Halloween. L'escapologia, come ben sapeva, non lo fa scappare dalla morte, anche se questa cosa non è del tutto vero, perché la sua arte lo ha reso una leggenda immortale.